0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Amici di Studio 1 Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili, sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi?
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte, perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce. Ritengo con umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo, invece, è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

mia passione. Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day del Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Trolla nero, tralala. Trolla nero, lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io dal titolo Vai con lei e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

0: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Oh, perciò a te!
2: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.
3: Tesoro prezioso come un diamante brillante e come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

0: High Energy. L'originale ha una sola firma. Studio 1. Le altre solo volgari imitazioni che fanno male al suono. Fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

testa. Dovrei restare qui e amarti alla follia, invece me ne vado via, lontana dei chilometri da questo amore.

Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Aerial Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Aerial Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

baciami, ma regalami un giorno, lasciami.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia, ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili, sia come cantante che come pittore. Sono autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così, quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensata sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire.

allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà. E quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

amori questa serata. E ti prego per favore, fammi fa l'amore, ma è possibile che uno

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti amici ascoltatori della Hit Parade, riparte una nuova stagione all'insegna delle classifiche, all'insegna delle nostre rubriche Viral Next. Torna tutto come prima, come ce l'avamo lasciati il 25 luglio con l'ultima classifica prima della pausa di agosto. Io sono Stefano Cilia, al microfono e in regia come sempre. Nella prossima ora ascolteremo le 20 canzoni più popolari in Italia, considerando tutte le modalità di ascolto e riproduzione della musica. Avremo 6 nuove entrate rispetto alla puntata del 25 luglio, quindi sono cambiate tante cose, le scopriremo assieme. Prima di partire, i miei social network, mezzo secolo di ritornelli su Instagram, TikTok e Facebook. Partiamo con il countdown. Hit Parade. Non vi dico quali sono le 6 canzoni che ci salutano perché è passato tanto tempo per qualcuna di esse, però vi dico che al numero 20 abbiamo già la prima new entry, Madonna con il suo nuovo singolo Dance Tyria, mentre al numero 19 stabile c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Viral Next, i successi di domani.
1: Arriva il primo Viral Next della stagione. Oggi parliamo di Modo, un compositore e produttore elettronico milanese che ha fatto uscire il suo primo EP intitolato Glow, da cui estraiamo il brano Solar Collapse. Un brano costruito su strati sovrapposti di sintetizzatori che si intrecciano progressivamente, creando una tensione ritmica che è in continua espansione. Una canzone davvero molto particolare, con una struttura per accumulo, ovvero ogni nuovo livello aggiunge densità e velocità, simulando un po' il collasso gravitazionale di una stella, un'energia che si comprime verso il proprio centro fino a raggiungere il vero e proprio punto di rottura, con una voce di soprano lirico che attraversa la composizione. Un brano da ascoltare, Modo con Solar Collapse.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade.
1: Rit Parade.
0: Rit Parade.
2: Riprende la classifica alla posizione numero 16, una canzone in crollo, il brano più anziano in classifica, meno 10 per Talk to You degli Another, mentre al numero 15 arriva la terza nuova entrata, non è nuovissima, ma fa parte delle prime 20 canzoni da questa settimana. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Hit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Al numero 14 in discesa di 6 posti c'è Karol G con Viajando por el Mundo, mentre al numero 13 arriva la quarta nuova entrata, lo conosciamo bene soprattutto da Sanremo, ecco a voi Saif con Parlar d'amore, new entry numero 13. Che bello!

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: Al numero 12 scende Bresh con Da Dio, mentre al numero 11 una canzone pressoché stabile, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Io vi aspetto dopo la pausa con la seconda parte della Hit Parade, ancora due nuove entrate, ma soprattutto una nuova, numero 1.

Era l'alba di una nuova era. Cannoneggiavano su vari fronti, ma poi un presentimento. Studio 1. La madre di tutte le radio.

Ben ritrovati con la Rit Parade, la seconda parte, prima puntata della nona stagione del nostro programma che analizza le 20 canzoni più popolari in Italia. Stefano Ciglio on the mic, al numero 10 arriva la quinta ma non più alta nuova entrata, il nuovo singolo di Peggy Gou intitolato Wo.

0: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia,
1: selezionate da Stefano Cilio.
2: Al numero 9 risale Anna con White Girl Wasted, mentre al numero 8 arriva la più alta nuova entrata, anche se tra tutte e sei le nuove entrate forse è il brano più anziano, però ha avuto una grande impennata nel mese di agosto. Ecco a voi Magnetic, The Bossa, numero 8, nuova entrata.

0: Rit Parade.
1: D'ora in poi solo canzoni che erano presenti nell'ultima puntata di luglio. Era la più alta new entry, Magnetic, The Boss, numero 8. A numero 7, Merck & Cremont con Partenope in discesa, mentre a numero 6 un altro disco in grande salita entra in top 10, Shakira con Die Die.

0: Let's go! Viral Next, i successi di domani.
1: Ritorna alla rubrica Viral Next, ora ci occupiamo di Maladie Désif, ovvero Lori De Falco insieme ad Eugenio Cerocchi, che danno forma a un linguaggio espressivo capace di sviscerare le interiorità più complesse con schiettezza, semplicità, ma anche con crudezza. Il brano di cui ci occupiamo si intitola Spacca 15 Harakiri, che è il terzo capitolo di un'ideale quadrilogia. Origami, Ikikomori sono state le prime due canzoni, in cui si indaga sul ciclo della vita di una donna in tempesta che cerca la luce nelle crepe. Il brano è accompagnato da uno splendido videoclip che vi invito ad ascoltare su YouTube. Cercate Maladie Désif con Spacca 15 Harakiri, che ascoltiamo nei prossimi 3 minuti in Viral Next.
0: Viral Next, i successi di domani.

0: Rit Parade,
1: la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano G.
2: Siamo ormai arrivati nella parte alta della classifica. Al numero 5, grande sorpresa, Lascia la vetta, Sorry scusa lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari, -4. Mentre al numero 4 ascoltiamo una canzone che non cambia molto la sua posizione, -1 per Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Hit Parade insieme a Stefano Cilio.
1: Abbiamo aperto il podio con una canzone in risalita alla più anziana, pari merito con Talk to You degli Another, 21 settimane, Fred De Palma con La testa gira, medaglia di bronzo. La medaglia d'argento di questa settimana va ad Angelina Mango, che si conferma insieme a Marco Mengoni al numero 2 con Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Hit Parade, la classifica delle hit più suonate in Italia, selezionate da Stefano Cilio.
1: La prima puntata della nuova stagione, la nona della Hit Parade, si apre con una nuova numero 1 in super salita, 13 le posizioni guadagnate per un disco che è esploso proprio nel mese di agosto, Ugel insieme ad Ultra Nate con Moving to the Sun, la nuova numero 1 della Hit Parade.

0: parede.
1: Davvero molto curiosa la storia della nuova numero 1 Moving to the Sun di Ugel. Infatti la canzone era stata composta con l'intelligenza artificiale da tale Imael Angel. Dopodiché è stata notata da Ugel, che l'ha ripresa, l'ha fatta ricantare anche da Ultra Nate, l'ha un po' modificata per poi creare questa canzone che è diventata virale in tutto il mondo e la canzone più shazammata da parecchie settimane sia in Italia che in tutto il mondo, e arriva giustamente anche al numero 1 della nostra classifica di popolarità globale dei brani. Al numero 2 Canto d'amore di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, e al numero 3 Fred De Palma con La testa gira, le più alte nuove entrate. Al numero 10 Peggy Gou con Woman, e al numero 8 The Bosa con Magnetic. Si conclude così la prima puntata della nuova stagione della Hit Parade. Vi aspetto ovviamente settimana prossima con l'aggiornamento della classifica e altri viral next. Ciao a tutti.

Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io, dal titolo Vai con lei, è cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai.
0: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda la

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

cordiale saluto da parte mia agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, la radio web tra le più seguite a livello nazionale, e ovviamente un saluto a tutto lo staff. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Suono, dipingo e canto dall'età di 13 anni e sono autodidatta in tutte queste espressioni artistiche. Nel corso degli anni ho fatto parte di gruppi musicali, mi sono esibito in piano barra, concerti di piazza e in teatro, e ancora oggi, all'età di 73 anni compiuti, continuo in questo meraviglioso viaggio che è la musica e la pittura. Nel dicembre 1994 ho fondato il gruppo musicale Vento dell'Est per rendere omaggio ad un grande artista e maestro di vita, Augusto D'Aolio dei Nomadi. Potete seguirmi sulla mia pagina Facebook, e dopo questa premessa sulla mia vita artistica ho il piacere di farvi ascoltare il mio primo brano pubblicato nel 2005, che ha per titolo Senza Parole. È un brano di protesta il cui testo vuole sensibilizzare l'opinione pubblica a lottare per migliorare la propria esistenza. Buon ascolto!

0: yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: il meglio della musica mixata, sempre alle ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma all'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Vuoi sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Un cordiale saluto agli ascoltatori di Studio Uno Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase, in provincia di Lecce. L'arte a 360 gradi è stata per me fonte di energia, di entusiasmo e di orgoglio. Cantare, dipingere, scrivere è come scandire il ritmo del tempo che mi consente di cogliere il vero senso delle cose e della vita. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Il silenzio del cuore. Il testo racconta che il difficile momento di un grande amore è sicuramente amarezza e delusione per chi nutre un grande sentimento, ma non tutto è perduto. C'è la speranza che un giorno questo amore ritorni. Basta saper aspettare. Buon ascolto.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

preferiti

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Would you dance if I asked you to dance?

Amici di Studio 1 Abruzzo, ben ritrovati. Sono Antonio Risso, da Tricase, in provincia di Lecce. Il mio percorso come musicista ha viaggiato di pari passo con la pittura e la poesia ed è per questo che cerco di incamerare quante più emozioni possibili, sia come cantante che come pittore. Sono

autodidatta in quanto le condizioni di povertà in cui viveva mia madre non mi hanno consentito di studiare. Ho interpretato diversi autori e nel corso degli anni ho scritto, musicato e pubblicato diversi album come autore. La canzone d'autore in chiave rock che vi propongo in questa puntata ha per titolo Liberi di sognare. Il testo esprime il tema dell'amore intenso e passionale ed enfatizza la libertà dell'amore stesso. Vi auguro buon ascolto.

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Rasta DJ.
1: Yo DJ, yo DJ, DJ.
2: Sta per iniziare il Dance Magazine, in diretta differita da Chisinau. Una valanga di musica, allegria e follie che vi regaleranno spensieratezza, come solo noi sappiamo fare. Buon ascolto.
3: Electric Boogie,
4: Electric Boogie,
5: Electric Boogie,
4: Electric
6: Boogie. Oh, pezzo a te!
7: You are... Come here, ass. Fuck.
8: Il tuo problema è che hai sempre pensato che ci fossero delle regole. Non ce ne sono. Una volta eravamo gorilla. Avevamo quello che potevamo prendere e difendere. La verità è che sei più uomo oggi di quanto non lo fossi ieri. Che Dio vi assista. E buona fortuna.
9: Lo so.
10: Ladies and gentlemen.
11: Sta per cominciare Dance Magazine. Un programma ra musica.
12: Mi piace ascoltare DJ Rasta.
13: Grazie, amore mio.
14: The number one station.
15: Direttamente in quel di RMC 101.
16: The hits just keep on coming.
17: Avete mai sentito parlare di
18: Dance Magazine?
19: Sto ti, блядь, несёшь?
20: Qui!
21: Fanny,
20: ce ne fu.
6: Perché da bisa e bevete?
22: It's party time.
23: E non solo.
24: Comunque negli anni non è cambiato niente. Canazzi eravate e canazzi siete rimasti tutti quanti. È un piacere sentirvi tutti comunque.
25: Andiamo!

chiederete: voi chi? Noi del Dance Magazine siamo Rasta DJ al microfono, Robby J in console audio, Vlad DJ in console video, la DJ, la nostra mette di sala, la organizzatrice, e on chat abbiamo DJ Varia e DJ Miss Monique direttamente da Kiev, la nostra musica outkeeper e la progressive house shoes Alina, Catrina, Sianna, sempre bellissime, che vanno in giro, che accolgono le persone, rispondono alle chat e riempiono i bicchieri. Daniela Zoom, la nostra transporter file di Radio Zoom per la replica della domenica pomeriggio alle 18. Ludmilla, l'atleta, la nostra rappresentante, il fisico che rappresenta noi, perché noi siamo tutti cessi e lei è un figone industriale, quindi abbiamo preso una bella donna che ci rappresenta, almeno quello. Poi abbiamo Sergei, Sergei stendiamo un velo pietoso, lui è il capo, quindi comunque sia, è sempre bravo, bello e simpatico, pieno di soldi, si mette a cazzo, ma comunque vabbè, lasciamo stare. Abbiamo Lillo De Fillo, il nostro confusion man, l'uomo che fa casino a prescindere, se sta da solo non è che non fa casino lo stesso. Poi abbiamo Balusca, la tecnica del sogno più bella in assoluto, che anche oggi mini gonnina scozzese tenterà di essere violentata da una quindicina di uomini di varia natura e vario genere. E lo sì, ma lei ci prova sempre. Poi abbiamo lo stuoio delle nostre ballerine, Mire Fiona dallo Skybar, Ilona Diebna dal Famous Arena, Nanna Lila Nina. Senti, scusate, se tu vai in giro, ti sei dimenticata la gonna? Sì, hai il perizoma, il costume quello. Che costume, da bagno. Vabbè, Nina e Lana che fanno parte del Backstage Music Hall, due ragazze fantastiche, bellissime. Abbiamo Lella, Lana, Liona dall'Active Disco, Annalina e Katia e Shuffle. Oggi vedo che mi sto distraendo molto perché c'è un sacco di carne al fuoco. Sembra di stare a una grigliata con tutte queste donne fantastiche, però io mi confondo su queste ragazze. Ho una certa età, Robby C sta svenendo già adesso. Poi abbiamo Eugenio, il nostro pappone, quello che rimedia tutta sta roba, c'è la porta direttamente degli studi. Pove Misha, la nostra security, che non so che fanno un cazzo giù.

0: tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Certo, certo che parlo. Io sono qui apposta, pagato per quello, per parlare e interrompere le canzoni con questa bellissima del 1999 di Nation, The Game, la versione quella di

insieme poi sapete il mio che Vaira e Miss Monique hanno una certa esperienza, ci hanno suggerito delle canzoni particolari che vengono dalla Malesia, Brasile, Cina, Finlandia, Norvegia e chissà dove altro, perché noi siamo un programma che accoglie tutti, se sei figa specialmente ti accogliamo, siamo una specie di ricovero. No, Romy, non la posso dire quella, finiscila. No, sapete che se come mai siete abituati a sentirmi straparlare, perché ho un vecchio di 90, quanti anni hai? 221? Beh, ce n'ha tantissimi, c'è ancora lì che vuole fare il DJ figo. Vabbè, mette canzoni bellissime, però lui non è, c'entra niente, l'hanno fatte gli altri, capisci, vero? E con tutte queste bellissime ragazze che ci circondano, diciamo che ogni tanto si monta la testa. È una questione di vecchiaia, aderenza senile. No, Laila, sì, ciao, così Laila. Laila, no, ora non le dico perché non è possibile, giuro. Tra poco vi diremo anche quali sono gli sponsor che ci tengono in piedi. Perché? Perché noi siamo il Dance Magazine.

Robigè, chi è sta gente? Come non lo sai? Eugenio, come your friends, sei amici tu adesso. Amici, vabbè, diciamo che per la maggioranza sono donne, perché noi siamo l'unico programma che ha la visita guidata in studio. Però adesso, a parte questo, non dobbiamo, non mi devo perdere, non devo mancare la fiducia della mia live.

Business e Defect Record, mentre Cooper Karaoke Bar in Pitch, che Kitchen si è liberata di Zolillo De Millo, il Confusion Man, che è venuto da noi a far casino perché non ci va più, gli ha detto basta, sono stufato, e in Svizzera la catena dei ristoranti, e poi Firestarter, la vodka moldava. Oggi abbiamo uno sponsor momentaneo un po' particolare, è un distillato di vinacci che arriva

pensiamo alla musica. 2003, i Rockets, insieme a Joey Tivanelli. Anzi, Joey Tivanelli ha preso i Rockets e dice: che ti sconvolgo io. E la famosa canzone Galattica la rifece in ordine Dance House. Eccola qua, Galattica.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Mi viene in mente un attimino una battuta che facevamo con Eugenio, che questa è la canzone di Robby J, no? Perché loro erano pelati, senza un capello, un po' di pancetta sotto quei costumi, che correva l'anno 1980, quando questa canzone galattica invase il mondo intero, e quindi assomiglia un pochettino a Robby J, no? Nel profilo, è inutile che te... Guarda, si mette anche di profilo con questo costume di capo d'ampuglia, verde pistolino, non ti si può guardare, giuro. Siete collegati con la follia, ve la controllate. Continuiamo.

0: Sei tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Sì. Oggi siamo in vero di battere tutti i record, perché dopo 23 minuti dall'inizio del programma già abbiamo gli studi pieni. Scusate, ma alla fine come, cioè, che formula abbiamo? Che visita è? Chi sono queste persone? Niente, mi hanno detto che oggi siamo abbinati a una formula che non fallisce mai, ovvero l'ingresso libero con consumazione. Si chiama così perché dopo due ore tu sei consumato, nel senso che non c'è nessuno, esci in ginocchio. Quindi, ah ecco, oggi, cioè, bravo, bravo, puntata gnocca a pioggia. Come se fosse giovedì. Perché? Ah, perché giovedì gnocca, sì, vabbè. Vabbè, questa è la battuta di Robby G, ragazzi. Lo so, lui è fatto così. Fesso io che la ripeto. Ma bene, state ascoltando Dance Magazine. Noi siamo quelli che siamo on FM, on Net e Sound TV, al canale 612 per chi ci può vedere. Beato lui. Speriamo che no, dai.
3: Vente

così, fuori dalle regole. Bellissima questa canzone. Devo dire una cosa tecnica, Robby J sia un deficiente, perché abbiamo tutte le casse in clip, che significa che si accende la lucetta. Perché? Perché chi è che ha messo le mani su questa canzone bellissima e l'ha resa bella, perché già lo erano, però non l'ha stravolta? Un nostro amico bellissimo, Dario Caminita, secondo noi uno dei migliori remixer di musica.

Facebook Dance Magazine barra Rasta DJ o Instagram dancemagazine.rasta DJ, nel blog Rasta DJ o Deborah Scott mi dice, potete guardare quando vi pare, e sul nostro Mixcloud Dance Magazine Rasta DJ, tutto attaccato. Nel frattempo abbiamo lasciato il nostro Dario Caminita e con Billie Eilish continuiamo.

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Certo, parlo sì, perché questo è il mio compito istituzionale. Io sono quello che è sempre dalla parte del microfono, da solo. D'altra parte c'è un delirio, veramente, c'è un carnaio, come si può dire. C'è tutta gente che è venuta qui per stare con noi. Oggi non c'è nessun locale, nessuno sponsor, quindi questa settimana Jenny non ci guadagna una lira.

Rescue Drink oggi, che sarebbe un distillato di vinacci che fa male a tutti. La gente che fa, vieni qua, ascolta bella musica, perché non ce la scegliamo noi. E comunque si passa il pomeriggio, magari diversamente, tardo pomeriggio, perché che ore sono? Vabbè, non lo possiamo dire, giusto, per contratto. Però diciamo che sì, è un attimino un po', perché noi siamo in diretta differita, quindi con i jet lag, con Citroen, siamo proprio in un altro orario, al di fuori di quello che siamo. Benissimo, continuiamo a musicheggiare in questo nostro balleggiando di oggi, che comincia a trasformarsi in quello che sono anche quelle situazioni privé, dove c'è la musica strana.

siamo Gaira Batulego, direttamente da chi è la nostra musica housekeeper. Oggi dobbiamo dire come reggo Miss Monique, specialmente Miss Monique, perché questo è il suo genere musicale. Si chiama Trance House, Model Apart, ovvero mode a parte. Il titolo si chiama Gamish. Hanno tutti questi titoli strani. Chiudete gli occhi, alzate il volume della cuffia e gustatevi queste canzoni che secondo me ti trasportano nel mondo house, quello più lontano, quella dell'Ucraina.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Non vorrei, in questo momento non vorrei proprio. Senti che atmosfere. Ho immaginato una ragazza alta 1,78 con capelli lunghi, lisci, castano scuro, con delle fizze verdi lungo la parte anteriore del viso, che balla in maniera sensuale e fa la DJ. Quindi, noi uomini ne abbiamo perso. Come la DJ? Ah sì, devo dire anche che in tutto, compresi i vestiti, peserà 45 kg. Quindi, cioè, per farvi capire, questa è la nostra Miss Monique. Invece Byron è molto più aggressiva, donna molto di cuore. È vero? Guarda. È presa dall'invidia perché ho parlato di DJ Monique. Ok, descriviamo Byron. Byron ha due labbra veramente da parcheggio. Cioè, un viso molto bello, soltanto che è alto 1,60 m. Sì, ci arriva, ma non lo so. Però sapete quelle donne piccoline, ma bene, tutto proprio... esatto, perfetto. Cioè, quelle proprio perfette, precise, che tu gli faresti tanto del male. Queste sono le nostre collaboratrici che da Kiev sono in diretta riferita con... la...

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: No, mamma mia, che bella sta canzone. Io l'amo da morire, specialmente il filmato che mi ha messo il nostro caro Vladu, che ci mette anche dei filmati di canzoni dove c'è una ragazza che balla su, che fa della lap dance in un certo modo. No, quello è un altro video questo. Vabbè, è uguale. Questa invece c'è una sulla piscina che viene, cioè, che abbandona sull'altare un pirla praticamente, che lei è bellina, un coglione. E queste sono quelle canzoni che poi li vedi in un video su, come sulla nostra, sul canale 612, e ti innamori della canzone a prescindere che la canzone sia bella o meno, anche se questa lo è, via.

sa dare delle sonorità molto belle. Va bene, lasciamolo, lasciamolo. Continuiamo a musicheggiare come Gomaira. Vabbè, l'ho detto. Ah, ma è giusto, perché questo l'ha scelto lei e mi sembra giusto. No, stavo dicendo, nel

0: Ci sono donne talmente belle, talmente tirate, che se lasci fanno l'effetto elastico. Bing! E tutta questa gente insieme alle altre ballerine ballano. Pensa che bello. È uno spettacolo. Camel Fate insieme a Cari Golden. Questa è Freak.
1: This is what you did to me. This is what you did to me. Over and over and over and over. And this is
0: balleggiando. Alza.
1: Because it is not for the weak. Yeah, this is what you did to me.

figura di merda mi fa fare. No, Talisca, perché questo era un ballo di una canzone bellissima che viene dalla Malesia. Un certo Tashkim, no, DJ Baris, ha proposto questo brano che si intitola Task.

Mamma mia, guarda che culo che c'è quello. No, scusa, no, stavo parlando di Ludmilla, che è la nostra rappresentante, che oggi c'ha un tubino bianco tutto crespato con le tette autoreggenti, chiaramente finte, di plastica. Come no? Fammene toccare, vieni qua. Vabbè, ma c'ha una magliettina con le maniche corte, con un bicipite che sta un cazzottolo all'ammazza, attacco 250. Quindi, Ludmilla, anche oggi ti riteremo responsabile per i suicidi a base di masturbazione, perché tutti i ragazzini stanno lì con la bava alla bocca. Che gentaglia che siamo, dai! I said,

0: E tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: No, beh, vediamo, ci facevamo la domanda. Ma è possibile che in Brasile parlano questo? Io pensavo che era tutto sambanci, sambanci, vitrininanci. Invece c'è anche questo genere musicale. Pensa che roba, questo si chiama mosca. Non vi dico dove vive. Che cosa mangia, perché non mi sembra il caso. Vi ricordo, siete collegati con la nostra Virtual Room, il luogo della musica e il luogo degli interamenti felici, quello un po' deficiente, perché noi fondamentalmente lo siamo. Stiamo volando per il mondo con la musica, perché oggi con questo maleggiando ci possiamo permettere dei salti incredibili. Dalla Malesia al Brasile e ora andiamo in Cina. E te pareva? Cioè, ma sti cinesi sono strani forti, no? Ma strumenti tipo sintetizzatori, sta cosa c'è niente? Non gliene frega niente. Ma guarda però, oh, tutte le nostre ballerine ballano anche, che so, se tu fai una scoreggia, anche quello, sono fantastiche, vai! Questo è Usashi, ballare a casa, senti che...

0: lettere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: No, no, ora parlo volentieri. Scusa, Vlado, una domanda, ma sto video non è quello della volta scorsa? Ah no? No, perché devi spiegare che ogni volta che noi mettiamo una canzone cinese c'è un video sempre della stessa ragazza che sta su una strada, una volta su una, su un'altra, e che balla da sola. Ti dico, sta gente, ma in Cina discoteche niente? Ah, mi dicono di no. Come? Ah, per il Covid. Oh, cagaro. No, loro ce l'hanno proprio nel cervello che sto così. Ma bene, noi continuiamo musica genere, perché questo è Dance Magazine, quel programma strano che è stata da un palo alla frasca e passa dalla Cina, andiamo in Finlandia. Pensa che roba! E non voglio parlare poi dei generi musicali. Andiamo dal pimbiri bimbi suonato chissà cosa. Andiamo in qualcosa di trance house, queste novità musicali che chiaramente la nostra bellissima Miss Monique segnala al nostro Robby J, perché Robby tu sei canzoni, ma manco se te pagano le metti, quindi dai, sii buono, sii buono. Questo è Jotto insieme a Vok dall'Islanda, dicono produttore islandese. Questo è The One You Left Behind. Senti che roba.

modi di ballare nelle altre nazioni. Siamo stati in Malesia, Brasile, Cina e Finlandia. Con questa bella in Finlandia fanno di, perché loro è gente fredda. È vero? No, non è vero. Però fa freddo. Vabbè, se ci mancherebbe. Vabbè, che qui in Moldavia, diciamo, come dicono in Francia, anche in Moldavia non è che ci cazzeggia molto, eh. Cioè, quando si mette a fare il freddolino, ce n'è molto, via. Continuiamo a musicheggiare. Dicevo, questa l'hai visto a Room. Adesso immaginate di essere.

Ah, Baria, no Baira. Vabbè, non è importante, io la ribattezzo. Tranquilli, tranquilli. Dalla Finlandia andiamo in Norvegia, proprio lì vicino. Suoni del Nord Europa. Nel Dance Magazine di oggi c'è di tutto e di più. A parte quei ballerini di seconda mano, lì, mamma mia. Fermati, scusa, vabbè, Miscia, ma buttali fuori, sono ubriachi. Ragazzi, veramente, qui è diventato un locale. Io sono studio professionale, cioè abbiamo Sergei, sì, deve essere qua.

costume da Capitan Puglia. Se volete permetterci anche Lillo De Billo con But Now, potete farlo chiaramente sulla nostra pagina Facebook Dance Magazine by Rasta DJ, oppure Instagram dancemagazine.rastadj, ricordando che c'è anche un cloud, una piccola nuvoletta Dance Magazine Rasta DJ, tutto attaccato, dove potete ascoltare tutto quello che facciamo. E quindi, a parte questo, dalla Russia questa era la Zivert con Onde Verdi, però la remixato certo Black Shot DJ, che sinceramente non sappiamo chi cazzo sia, e non ce ne può fregare neanche di meno, perché noi a volte ci riusciamo a fare anche di questo, cioè ce ne freghiamo altamente di quello che succede, perché noi siamo lontani, molto lontani nello spazio e nel tempo, e musicheggiamo come vogliamo, come oggi balleggiando, no? Uova, siamo in Serbia. Oi. Lui si chiama Algei, di origine algerina, insieme a Cravac, con la cravatta, eh? Ah, non è questa traduzione? Vabbè, ma ci stava bene, scusa, perché mi devi rovinare tutto? Si intitola Disconnetti, eh già.

0: E tu, oltre cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Certo, che su sta canzone che parla di bere marijuana croata, che letto dove si fa tanto sesso, settimo, ottavo, arriva jingle per far mentare. E tu, oltre cinquantenne, ci sta di merda, che... No, perché, capisci, no? No, perché, beh, è giusto, perché cioè, è molto giovanile. Tu vuoi vedere che cosa succede nello studio quando entrano canzoni come questa, che anche se è serba, cantano in Russia. E mi hanno detto che questo non è un successo serbo, cioè ragazzi che cantano sono serbi, ma però questa è una canzone che ha fatto tantissimo successo in Russia.

0: sei tu, ultra cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Cioè, perché in certe canzoni, anche se fanno parte del mondo dance in alcune zone del mondo, hanno sempre quel qualcosa di non so che, molto sensuale. Forse è la voce delle cantanti, forse magari io vi condiziono un pochettino perché abbiamo un video DJ, Vlado, che mette i video di queste canzoni. E devo dire che quando tu guardi la canzone cantata da donne di una bellezza stratosferica, diciamo che te le ricordi un po' meglio, vero? Diciamo, è una figura da abbinare, un culo da abbinare a una canzone, è più semplice. Oh, mamma mia. È questa? Grazie, è un onore per me, grazie. Ah, là è la scelta? Vabbè, questa è la sonoria del

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Siete in connessione musicale con il Dance Magazine, con la puntata Balleggiando, che quindi vi fa girare per il mondo. Siamo tornati nel mondo della dance, abbiamo finito di girare il mondo, abbiamo 10 canzoni, abbiamo

Ho chiamato Progressive House, infatti queste video Weekend Hero insieme a Dimitri Molosh con Power Plant e lo Energy. E certo, noi pubblicizziamo la musica perché noi siamo un programma di musica, è un particolare che ti sfugge questa cosa. No, vabbè, ma d'altronde lo so che Bis Monique fa le canzoni, lei c'ha la casa discografica, la Fragrant Music, eh? Cioè Fragrant Music. No, ma quello è più abruzzese, Fragrant. Va bene. Grazie Robby J, mi hai tolto questa fantastica canzone che a me piaceva tantissimo, Weekend Heroes, per continuare la musica, perché noi non dobbiamo

0: Underground.
1: E tu, ultra cinquantenne,
2: ora devi parlare.
3: Sì, parlo Vicenti, voglio sciolinare un po' del mio sapere musicale. Questi signori Desiderio nel 2003 hanno preso una canzone, hanno fatto un purpurri di canzoni e il sottofondo c'è la prima donna di colore che ho visto bionda. Si chiama Yaz, cantava The Only Way Is Up nel 1987. Non devo dire? Cosa non devo dire? L'anno? Perché? Perché si avvecchi? Pazienza, quello lo sappiamo, eh? C'è un cico che dice: ehi tu, ultra cinquantenne, o parli o se ne vai a casa, che c'è una certa età. Quindi tu mi devo vergognare? È uno sciolinamento di cultura musicale. Continuiamo con la nostra puntata di oggi balleggiando. C'è un casino l'altra parte, veramente fuori di ogni numero oggi. Sì, no, ma è bello perché tutti bevono. C'è questo sponsor su questo Racchio Drink. Ogni due drink ne fa fuori uno. Quindi abbiamo una catasta di gente svenuta. Andiamo via col camion dopo. Vabbè,

aspetta, dove non troverete chiaramente le nostre immagini, perché noi siamo scandalosi, io e RBG facciamo letteralmente cagare, quindi ci appoggiamo a della donna, delle donne e della gente che balla nei vari locali. E questa è una cosa buona, perché se uno proprio vi vuole proprio far passare la fantasia, cioè non è che uno può vedere una faccia come Robbie J, cioè, vedi uno in console, no? Ha più pieghe lui che un libro, che roba. Lo so, Robbie J, siamo per questo.

qui e muovi e in basso, 3 metri sottoterra, c'era un mio amico io che parlavo e lui che metteva musica, lo so, siamo costretti così perché la nostra avvenenza diciamo che ci ha un attimo abbandonato, ma proprio un attimino.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: Queste dimostrano l'essenza della musica, ovvero canzoni che vengono riprese, sconvolte in questo modo. Molto spesso usiamo dei remix, ovvero canzoni vecchie prese da DJ nulla facenti, come diciamo spesso, che vanno a mettere mani in successi fantastici per farli ballare. Più che altro cos'è? Il DJ che cosa fa? Fa un remix perché? Perché vuol far vivere alla nuova generazione le sensazioni che abbiamo vissuto noi quando c'erano proprio gli originali di queste canzoni, che non è

No? Vabbè, perché non fare? Continuiamo a musicheggiare. Nel frattempo tutti ballano, perché questo è Dance Magazine e oggi è balleggiando, ovvero il viaggio musicale del tempo che vi farà ascoltare tutte le canzoni ad alto tasso ballereccio, però di genere commerciale, da come avrete capito. Quindi was the time to dance with us. Oh dai dai! Lead the mix! Questo è Bones Black Return, è la versione. Dai dai dai, alza e balla, vai vai! Chi sono queste? Destiny Child? Non le conosco. Siete nella nostra virtual room, il luogo degli eternamente felici.

0: essere cinquantenne.
1: Ora devi parlare.
2: Sì.
3: Dove cazzo l'ho presa sta canzone? L'ho preso per farvi capire che state ascoltando Dance Magazine. Non avete sbagliato, non si è spostata la sintonia della radio, del televisore o addirittura il canale televisivo. No, siamo proprio così noi. È così. Oggi balleggiando, giustamente Robby J mi è sembrato giusto di mettere questa canzone che ricordava un po' Lu Brasileiro, che prima non abbiamo ascoltato. Chi è questo? Mi fate vedere il titolo, per favore? Ah, Simone Cristicchi del 2015, che andava a Samba sulla Tusculana. La faccia è bella di vedere la gente, quella che la balla, non sapendo che cosa dice sta canzone. Vabbè ragazzi, siamo nel rush finale, quindi abbiamo l'ultima canzone, come sempre la facciamo ascoltare e poi la salutiamo.

0: Ehi tu, ultra cinquantenne,
1: ora devi parlare.
2: È partita la bolgia della canzone italiana, chiaramente anche perché la Moldavia è un paese dell'est che ama tantissimo Pupo, Celentano e chi era l'altro? Tutti questi cantanti un po' vintage da noi che non caga più nessuno. Devo dire che sono canzoni come questa rifatta da Gabri Ponte, fa ballare, via, abbiamo noi sempre voglia di ballare, anche siamo arrivati nell'ultima canzone di questo fantastico appuntamento intitolato Balleggiando. Quindi, come sempre, se ci arriviamo in fondo, proprio in fondo, e c'è quella cosa che si chiama sigla.
3: Oh no, no.
4: Ciao ragazzi,
5: ma a parte questo particolare,
6: ma questa è un'altra storia che abbiamo già raccontato.
7: Da non sottovalutare.
5: Ti amo!
8: No, ma me la segni bro. È una cosa. Non mi preoccupare.
9: Stai tranquillo.
2: Stai tranquillo perché non ti devi preoccupare, devi

Prove Studio, da dove emettiamo il nostro segnale in tutto il mondo. Umbrella Studio, studio di produzione audio, Radio Zoom, direttamente alla nostra radio replicante la domenica pomeriggio alle 18 su Chisinau, Radio Intense da Kiev, la radio progressiva che si è inserita profondamente nei nostri generi musicali, le quattro discoteche Sky Bar, Famous Arena, Backstage Music Hall ed Active, le due case discografiche Blue Basement, Defect Record, il Cooper

distillazione si chiama Rahio Drink, che è un distillato di vinacci che arriva direttamente a, a gradazioni stratosferiche, e infatti è morte sia. Infatti siamo deceduti tutti. Ringraziamo Ludmilla, ringraziamo tutti coloro che sono stati all'interno degli studi. E

0: Ci ballerebbe un cantante, un atleta, una tecnica del suono, due bello, un facassista, un pappone, un casinista. Organizzano puntate a tema, come facciamo sempre. Ricordiamo che potete mettervi in contatto con noi su Dance Magazine, barra strategia, la nostra pagina Facebook, potete insultare l'OBJ o chi vi pare. Instagram, Dance Magazine, punto Rasta DJ, blog, Rasta DJ, blogspot.md o mixiamo la nostra nuvoletta Dance Magazine, Rasta DJ. E chiaramente su questo carrellata di informazioni che molti con la mano e cucchiaino, che se ne frega, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento sempre con estrema classe, ve lo diciamo in francese, ovvero alla prochaine fois.
1: Stop, grazie a tutti, fine ripresa.
2: Ciao a tutti. Ciao,
3: sono un po' stanchino
1: e che ve devo dire,
3: credo che tornerò a casa ora.
4: Tanti baci, ciao.

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Spegni le tue delusioni. Accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo. La radio che condivide le emozioni.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Ehi, hey Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
2: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
1: E hanno i cestini della merenda?
2: No, ma tanta simpatia!

speaker!

Il mio più cordiale saluto agli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Antonio Riso da Tricase in provincia di Lecce. Ritengo con l'umiltà del caso di essere innamorato dell'arte con una forte passione per le forme poetiche, musicali e pittoriche. La canzone d'autore che vi presento oggi ha per titolo Parole di guerra, dall'album La pace, l'amore, l'inferno. Il testo ha un duplice significato. Il primo è rivolto agli inutili della società che si nascondono dietro l'angolo per giudicare e criticare. Il secondo invece è più attuale che mai ed è rivolto ai potenti della terra che parlano di pace nel mondo e poi finanziano guerre. Questa è Parole di guerra e vi auguro un buon ascolto.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i Cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I Cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.
1: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Il tempo è brutto e il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.

0: dimenticare.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Musica.
1: Tralallero tralala, tralallero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Mi chiamo Gino Borelli e voglio presentarvi questa canzone che ho scritto io dal titolo Vai con lei e cantata da una splendida voce che è Cinzia Lombardi. Spero sia di vostro gradimento, buon ascolto a tutti.

è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.